sagome intercambiabili. Entriamo in una prosa che fatica ad espandersi. Il sonno parte dal centro di gravità.